compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: that he made. He finds a convenient street light and he'll step out of the shade and he'll say something like, "You and me, babe, how about it?"
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Sono Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook?
1: No!
0: Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

0: Sono le 5:04.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Chiedere può essere la vergogna di un minuto, non chiedere può essere il rimpianto di una vita. Proverbio anonimo.

0: 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Voglio che tu mi dica, velocissimo, il nome dei sette nani. Vediamo allora, se te li ricordi, ma veloce però, non allora.
1: Dotto, Eolo, Cucciolo, Mammolo, Pisolo, Brontolo, mi manca sempre il settimo. Porca miseria, è il settimo.
0: Eolo, Mammolo,
1: no, già detto,
0: l'hai già detto. Eolo.
1: Mia, non mi verrà mai, guarda che incredibile.
0: Scusa, Fede, lei che è più giovane.
1: Spigolo.
0: Potresti venire. Mammolo, Eolo, Cucciolo, Dotto.
1: E siamo
0: allora, cioè, no, vai, vai.
1: Allora, io da qualunque cominci ne dimenticherò sempre uno diverso allora dall'altro, ma ne dimentico sempre uno.
2: C'è quel magnifico posto che si chiama internet, dove si possono trovare tutte le informazioni del caso.
1: No, ma incredibile, non capita anche voi a casa? Per me capita sempre questa roba qua. Allora, quali sono i nomi? Cucciolo, Eolo, Mammolo, Brontolo. Sleepy. Pisolo.
0: Allora, Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo. Non abbiamo mai detto Gongolo. Vai. Hai capito?
1: Gongolo.
0: Gongolo, ma come lo ricordavo?
1: Appunto, ma che nano è Gongolo?
0: Gongolo, sì. Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo e Pisolo.
1: Sono più bravo, sono più bravo sui puffi, mi dispiace, io sui nomi dei puffi vado fortissimo, ma sul settimo nano Gongolo non verrà. Allora Gongolo che dimentico sempre.
0: È Gongolo che dimentichi perché probabilmente non ti piace un nano che... E perché i puffi come si chiamano?
1: Beh, c'è il puffo pasticcere, poi c'è il puffo, c'è Brontolone pure lì, il grande puffo, il gran visir di tutti i puffi, Puffetta che è la preferita di tutti i puffi, Ale, Gargamella e Birba.
3: Il meglio delle Badole Online.
0: Ci sono tutti gli animaletti?
4: No, perché devono ancora arrivare.
5: Nella vecchia fattoria,
0: c'è il cinghiale?

0: Troppo.
1: Ma siamo la sera nell'ambulanza questa.
2: Oh, un gatto che sta male. Nella
0: vecchia fattoria. Sono questi, quartetto eccetera, Jack, hai capito?
1: Adesso sì.
3: Aspetta, c'è il maiale.
0: Forza.
1: Buonanotte Andrea.
0: Un cinghiale però.
1: Mi sembra che dormi.
0: Il gatto.
1: C'è anche Jack.
0: La capra. È veramente un momento di grande radio. Sono contenta.
2: Qui cultura con la Q.
0: Sì. Chiudiamo lì.
1: Sì.
0: Il quartetto. Ma sono ancora con noi? Il quartetto c'è, non so.
2: Se qualcuno sì, qualcuno no.
1: Sarà un terzetto.
0: Qualcuno sì, qualcuno no.
2: Io mi ricordo.
0: Che risposta
1: è diventato duetto.
2: Loro tra l'altro sono fissati con gli animali, perché avevano fatto anche la canzone del cammello e il dromedario.
0: Tu ne stai, guarda, ne stai una più di Floto.
2: Di Floto, Plata.
1: Vabbè, chiudiamola veramente qua perché.
0: Chiudiamola qui, dai, è un momento di grande radio.
4: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

0: Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento è per domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non vi è vendetta più bella di quella che gli altri infliggono al tuo nemico. Proverbio anonimo.

Buongiorno a chi è già operativo a quest'ora del mattino. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e non vi preoccupate, a rimettervi in moto e farvi partire con il passo giusto ci pensiamo noi, con l'informazione, l'energia e le hit giuste.

0: sono le 6.
1: Anche oggi, anche nel weekend, un tuffo nel passato con i grandi compleanni della musica.
2: Lunedì 1 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno, nel 1904 il paroliere Mario Valabrega, 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Tra moglie a letto come va? Sai che c'è chi dice bene e c'è chi dice male. Francesco.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Gianna Dannini che omaggia Francesco De Gregori, che l'ha scritta Diamante di Zucchero.

0: Il meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: Chi lo sa, chi lo sa? Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le badole online, perché le badole online sono nate nel 2020.

0: Ah, il magnesio che ti sta facendo effetto.
1: Ma infatti l'ho detto che non va male il magnesio.
0: Hai detto bene. Non va bene. Da domani non prendi più il magnesio, ti prendi un'altra cosa.
2: Sì.
0: Che vediamo adesso di
2: scendiamo sotto, andiamo nel
1: guarda, di fronte c'è la farmacia.
2: Dietro la farmacia.
0: Allora,
2: dietro.
0: Qui però la menava sull'aspetto emotivo, capito? Ah, non il problema di lavoro, il problema che ne no, je ne trouve pas quelqu'un che mi
1: cioè praticamente uno che batte in chiodo e cerca disperatamente l'anima gemella.
2: Ah, dillo che non si batte una fava,
0: e
2: dai.
0: Allora. E allora in questo caso il mondo è grigio, perché a questi tempi, cioè alla fine degli anni 60, se non avevi qualcuno che ti diceva je t'aime

0: fatele una ragione, però, perché se te lo dicono e poi magari non è così, è meglio che
1: non te lo dicano.
0: Ecco, sì, sì, sì. Ecco.
2: Ma in confronto io sono un allegrone in confronto a questo. Oh, guarda che mi rivaluto, eh. Mi stimo e mi incoraggio.
0: Tutto da solo.
2: Tutto da solo.
0: Hai notato, socia, che poi quando ride da solo si dà il colpetto e va da un lato.
2: E per non ridere davanti al microfono.
0: Come se ti vedesse qualcuno.
2: No, no, no.
0: Meglio non andare avanti su questo argomento perché potrei scrivere un romanzo.
3: Divertimento, risate, ironia, le Badole online.
1: La soluzione contro la dieta.
0: Guarda, dammela, ma sono già preso.
1: Ti fai una bella scossa, prendi un elettrodo,
0: sì,
1: te lo metti addosso, scossa e ti passa la fame.
4: Fine, c'è tutto.
1: Allora,
4: ogni
1: è stata
4: volta
1: inventata,
4: che ti viene fame.
1: Sì, è stata inventata la scossa anticamera.
0: Ti tiro una...
4: Ti tiri uno scupa su una, dove vuoi, dove preferisci, puoi mettertelo sul collo, giusto, sul collo, sì, schiena, sulla mano.
1: Assolutamente.
0: Ma salta il salvavita poi.
1: Ma,
4: no, no, non è collegato, ha batterie sue indipendenti.
0: Ah,
4: va bene, sì,
0: ah, quindi
4: sì,
0: ti dà una
4: scossa. Ti autolesionismo, io se vuoi ti do una mano, quindi cioè, ho fame, vengo lì.
0: Ah sì, tipo sai quelle cose che hanno
4: in America stessa cosa, stessa cosa. Tutte le volte che ti vedo con qualcosa in bocca vengo lì e ti do uno scopaccione.
1: Perché transita meno velocemente.
0: Ma poi perché quando
1: scusa, capisci,
4: mangia tofu,
1: inventata la scossa antifame.
0: Non è che sia aggressivo,
4: no,
1: no, ma io
4: tofu.
1: Non è che tutte le volte tento di mettermi a dieta.
0: Vabbè,
1: su certe cose ormai mi sono rassegnata.
0: Anche un po',
1: ma dai, che abbiamo trovato. Scusa, noi facciamo, cerchiamo di essere solidali.
0: Ma scusa, intanto chi diavolo lo vende quella farina?
1: In Texas.
0: Ah, in Texas?
1: È un esperimento che hanno fatto.
0: Fa
1: in
0: niente
1: Texas.
0: Se la prossima settimana non
1: ti emetti,
0: sentiamo.
1: Ti metti due elettrodi, vai in Texas, te li compri questi due elettrodi, poi li utilizzi e ti rallenta il transito del cibo.
4: Ah,
1: quindi
4: direi, ti rallenta un po' tutto.
0: Sì. Sai come fanno per le mucche per
4: limitare? Uguale. Facciamo anche noi. Sotto i portici,
0: no, ma
4: davanti ai ristoranti, davanti alla radio,
0: sul balcone.
4: Appena esci fuori, non touch,
0: torno indietro e dico: no, non ho più fame, non scendo neanche più sotto al bar a mangiare.
4: Oh, uguale a tutto, facciamo una cosa fatta bene, non così all'acqua di rosa.
0: Ma è chiaro, no, perché sennò non è simpatico.
4: Eh no, certo,
0: ma sai che risparmio? Ma sai che risparmio?
4: Sì, ti costa un po' di elettricità, però insomma,
0: ma
4: sono gli abbonamenti.
1: Guarda che risparmi anche di trattamento estetico e con questo metodo.
0: Perché?
1: Scusa.
0: Perché il
1: cure dimagranti KO, valida alternativa ai trattamenti chirurgici.
4: Vai.
0: Ne sei una più di Pluto.
4: Vai di Texas.
0: E anche Bertoldo insieme.
1: Bisogna guardare avanti.
0: E beh, ma certo.
1: A lungo.
4: Vai, Walker.
0: A lungo termine.
3: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole online.
1: Chiacchiere e buon umore.

0: Che cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo. Segno per segno.
1: Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore.

Andiamo come sempre con i pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Possiedi personali paura.
2: Il programma Cult Le Vadole online festeggia 25 anni. Fatti divertimento.

0: Spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: È ben difficile che una persona riesca a sposarsi quando pensa di chiamare il suo fidanzato e chiama me.
0: Se uno sta facendo quello che non dovrebbe fare quando guida, hai capito? Cioè succede che cade la linea di qua, l'altro ti richiama di là e tu clicchi sbagliato.
2: Ma non si telefona mentre si guida, eh?
0: Sì, ma se hai il viva voce lo puoi fare, social. E che clicchi se non hai, cioè, vabbè, tutto
2: però clicca qui, clicca là, clicca
0: qui, clicca là.
1: Chi era già la fidanzatina d'America?
2: Emma Graia.
1: Io sono il fidanzatino di Radio Piemonte Sound, allora.
0: Ma tu
2: hai trovato
0: solo
2: un'altra qualifica.
0: No, lui è troppo egocentrico.
2: Adesso ha tutte le qualifiche del mondo, facente funzioni capo, amministratore delegato, direttore del personale, della programmazione musicale, adesso tutto.
0: Infatti,
1: erano meglio le presidenze, che almeno sono ruoli in cui non devi fare nulla.
2: È vero, presidente delle case discografiche.
0: Esatto, è cominciato così, doveva rimanerci.
2: Un poltronificio il tuo, eh?
0: Presidente delle case discografiche era meglio.
2: Mamma mia!
0: Era meglio, perché come gli dai una mano, questo non ti ha preso il braccio, ti ha preso anche le gambe. Ma si può. Ma ce lo dovevamo cuccare noi?
2: Assunto io, guarda.
0: Adesso parlo col direttore.
2: Io subisco, subisco gli assunti.
0: Il capo del personale, vero?
2: Io direi che bisognerebbe cambiarlo.
0: Sta sbarellando. Ma guarda, mai come stavolta ti do ragione, e stavolta siamo riusciti ad azzittirlo, perché non c'è più verso, le sigle, le controsigle. Non fa più ridere dopo 40 volte.
2: Capito? Si lamenta pure.
0: Non fa più ridere, datti pace.
3: Ogni weekend il meglio delle badole online.
4: Badole online. Pillole di simpatia.
5: Mi fai paura, oggi sei arrivata con un centimetro in mano.
0: Sì. Tu avevi paura che volessi misurare delle cose?
5: È così in generale, sai com'è la questione? Non ci sarebbe competizione, posso dire.
0: Per forza, che sei l'unico maschio qua dentro in questo momento. Poi aspetta che arriva l'oretta.
5: Per carità.
0: Dicono queste cose, poi non possiamo cominciare già con quell'idea, capito?
5: Però io pensavo che cogliessi la citazione di Indietro Tutta, sai, programma di Arbore e Nino Frassica, che a un certo punto che cosa facevano fare al pubblico? Facevano fare dei giochi, no? Tipo gonfiare i palloncini. E quindi Frassica arrivava con il centimetro e il titolo del gioco era chi ce l'ha più lungo.
0: Non me lo ricordavo.
5: Io c'ho questo refuso in testa, pensa un po'.
0: Non me lo ricordo. Ma sai, perché voi maschi avete un po' sta cosa, sai, della lunghezza che vi opprime. Noi donne invece, insomma, tendiamo, insomma, a dimenticare queste robe.
5: Non si può vedere in radio, ma non vi.
2: Ognuno misura il suo. Bravo, ecco.
0: Bravo. Tu dici il davanzale.
5: L'avanzale, poi il dietro, poi il metà, insomma.
0: Sì, sì.
5: Le famose misure da modella, no? 60-90.
0: 60-90.
5: 90-60-90.
0: 90-60-90.
5: Che 60-90-60? Sarebbe un po' problematico, ecco. C'è questo simpatico signore di 74 anni che, per rallentare il traffico vicino a casa sua, fa finta di avere un autovelox in mano, in realtà solo un asciugacapelli.
0: perché l'autovelox sembra che sia una pistola che spara.
5: Certo, allora lui si è messo la pettorina gialla, che è quella che identifica solitamente i poliziotti a bordo strada, ti metti con un fondo avanti e tutti che rallentano, tutti quanti. Lui ci passava le mattine invece di andare ai cantieri, stava e si divertiva comunque.
0: Ma sì, ma
5: quando il gamma.
4: Feve nen le badole.

0: passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
2: Un bacio da Elisa, ciao!

0: tutte le curiosità, tutti gli eventi storici e le ricorrenze di questa giornata insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la chiesa ricorda San Giustino martire, la luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la giornata mondiale dei genitori e la giornata mondiale del latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat, a trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5, mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24, e ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana, giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno, nel 1904 il paroliere Mario Valabrega, 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe, nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tra i pianeti un po' confusi e le costellazioni in fermento, vediamo cosa ne esce fuori insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo. E allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo, agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento

0: dove, quando.
1: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
2: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni.

0: ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Vadole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Sa, voi che siete sempre dietro alle diete, di insomma,
2: quello cos'è? Intermittente.
0: Io faccio il digiuno intermittente.
1: Che è quello di Natale, perché Natale arriva nelle lucine con le intermittenze.
3: Ah, giusto. Ma allora anche lì. Natale tutto
0: l'anno. No, ormai è quello che adesso va per la maggiore, sì. Perché poi insomma ci sono dei testimoni importanti, come non so, Fiorello, che ha detto più volte dall'anno scorso che c'è questo digiuno intermittente, che è dimagrito.
1: Ah sì. Sì, è un po' dimagrito, lo è effettivamente. Allora, c'è un nutrizionista svedese, sì, che a cui si rivolgono molte star, per esempio Katy Perry, che parla del metodo 17/20. Io non, sì, so se lo conoscete, è molto, no, semplice. Praticamente su 20 pasti, 17 vanno calibrati con una buona quantità di proteine, grassi buoni, carboidrati a rilascio lento e carboidrati a rilascio lento, mm-hmm, e verdure. I tre pasti che restano fuori sono totalmente liberi, proprio per la vostra gioia. Io non ci ho capito niente, sinceramente, anche mentre dice. Allora, 17 pasti su 20 vanno calibrati, che poi da calibrati può essere qualunque cosa, con una buona quantità di proteine, grassi buoni. Chi sono i grassi buoni?
0: 20 pasti non è in una giornata, ovviamente.
1: No, su 20 pasti, certo, 20 pasti sono 10 giorni praticamente, no? Pranzo e cena. Carboidrati a rilascio lento, cosa saranno mai? Pasta e fagioli che rilasci lentamente altre cose.
0: So, tu sei sempre su quegli argomenti lì.
1: Ho capito, ma rilascio lento.
0: No, tu hai dei problemi, te lo dico io.
1: Ogni tanto sei lì per dire, va bene.
0: Lo rilasci.
1: Rilasci voglia.
0: A volte lo tieni.
1: A volte lo tieni. Se poi sotto le coperte, divorzio, totalmente divorzio. Va bene.
4: Vado un attimo di là.
5: Vadole Online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere Vadole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Tosca con Silvia Perez Cruiz, insieme cantano Piazza Grande di Lucio Dalla.

0: Sono le 7:01.
1: La linea all'informazione. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun, il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di 2 persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale. A seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo 20enne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ma un arto inferiore è bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

non importa da dove stai iniziando la tua giornata, l'importante è che da questo momento ci saremo noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio a tenerti compagnia con la musica più bella.

0: appuntamento con i compleanni storici della musica italiana e internazionale, anche qui, anche oggi, su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la chiesa ricorda San Giustino martire, la luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la giornata mondiale dei genitori e la giornata mondiale del latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5, mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno, nel 1904 il paroliere Mario Valabrega, 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe, nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
0: Adesso questo qui o si firma o io piantoncino e vado via, eh.
2: Vabbè, inizio con leggerlo, poi vediamo che cosa
0: pensano gli altri ascoltatori. Piantoncino.
2: Messaggio che è arrivato poco fa da un numero di una persona che non si è firmato. Sopportare Luisella quanto vale? Sono già miliardario. Crispa crispa. Ciao. Beh, ciao a te che c'hai scritto, a tu uomo o donna.
0: Giusto per capire, chi sei?
2: Uno. Guarda, 32893 eccetera eccetera. No, ma non lo dico, dico solo l'inizio.
0: Uno, chi sei?
2: Chi sei? Scrivici chi sei. No,
0: parla.
2: Magari ha paura.
0: 3, 2,
3: ha paura.
2: 3, 2, 8, ha paura questo, eh.
0: Sei un 3, 2, 8 che ha paura. Fatti avanti.
2: No, perché guarda che Luisella è capace.
0: Incontro.
2: Ti segue su Facebook, ti pedina su Facebook e poi arriva
0: e
2: a casa
0: poi
2: tua.
0: Rubo. No, cioè.
4: Il meglio delle Badole Online.
3: Ragazze, donne, che siamo un po' più in curvi, diciamo, cioè, piacciamo. Quindi non fatevi problemi perché l'uomo gli piace, la donna che si sente bella.
0: Vabbè, è vero. È vero, no? Carmen, lo sai che chi ride di venerdì, no? E questa non mi piace tanto, però... ci siamo guardati. Ecco, poi te la risenti un attimo, Monica, magari così.
3: Ok.
0: Ridi anche tu.
3: Adele, vabbè.
0: Ecco, Adele è una che avevano messo in. Ti spiace se poi pregi di me. Facciamo dopo. E ci è andata bene così.
5: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
4: Festival dello studente, riparte la sfida.
5: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
4: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: buongiorno a tutti voi che vi siete sintonizzati sulle nostre frequenze. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per voi e vi promettiamo di rendere questo inizio di giornata un filino più semplice.
1: Sono le 7 e 30 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

Un buongiorno a chi è già in piedi a queste ore del mattino e sta trovando la carica giusta per iniziare la giornata. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e questo è il miglior modo per farlo.

0: proviamo a capire se effettivamente oggi sarà una buona giornata. Proviamo a leggere le stelle e lo facciamo insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno.
2: Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento.

0: l'allegria e la simpatia del Levadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio del Levadole Online.
2: E com'è che la conosci?
3: E basta.
4: Ma è perché c'è.
3: Cioè, mannaggia, sempre in difficoltà ti metto, no?
4: Non è facile fare la radio, attenzione.
3: No.
4: Ma la conosco per una serie di fortunatissime coincidenze, ecco. Mettiamola così.
2: Hai capito adesso come si lancia, come si aiutano uno con l'altro? C'è anche l'altro che sta bene.
3: Io non dico nulla. Io, guarda, io sono immacolato, non chiedetemi niente.
2: Sì, sì.
4: L'amore non ha confini.
5: No, infatti.
2: Non ha neanche età.
3: Non ha neanche età, soprattutto. Bravo.
2: Uomo di spettacolo.
3: Uomo di spettacolo. Ai miei tempi.
2: Allora, adesso dobbiamo fidanzare Carmen, eh. Mm-hmm. Io ve lo dico.
5: No,
2: due.
5: no, guarda.
2: Neanche un po'.
5: Trovate delle altre applicazioni sui vostri app.
2: Non voglio
3: funziona,
2: mica
3: la
2: luna.
3: Se si accontenta gode, Carmen.
4: Così,
3: è vero anche quello. L'altra sera mia madre mi ha mandato un messaggio con scritto: ti sto ascoltando, tre puntini, la tua voce, tre puntini, l'unica cosa che mi è rimasta di te. Bellissimo.
5: Hai dormito scoperto, giovane?
3: No, più o meno. No. Ma è la Vespa, sai.
5: Una Vespa lo sa.
4: Se posso consigliare a tua mamma una strategia che adopera la mia
3: e
4: la foto sul comodino. Ormai lei ci ha rinunciato al vedermi e allora ha messo un piccolo Pablo su un quadretto al comodino e ci parla, lo saluta, fa dispa.
3: E il passaggio subito dopo è lumino davanti.
2: Scusate. Cari miei, sapete cosa ho scoperto? Che le galline sono guardiane del giardino, simbolo di sobrio buon gusto. Loro allegro girovagare è utile per liberarsi senza veleni di insetti ed erbacce. Quindi devo acchiappare almeno tre galline. Adesso
4: ci vuole anche un gallo, se no si annoiano ste tre galline con i cani.
5: Io non su so. Quello poverine. Ti do ragione.
4: Ciappa tre galline, gallo maggio.
3: Ciappa la galena, ciappa la galena.
1: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
0: Lebbado.

0: Un buongiorno a chi è già in piedi in queste prime ore del mattino e sta cercando il coraggio di alzarsi. Siete su Radio Piemonte Sound e questo è il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Diodato, Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai.
2: Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Io nel vedere quest'uomo che muore madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore madre, ho imparato l'amore. E pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

0: Sono le 8:04.
1: Per rimanere sempre aggiornati e informati, l'appuntamento con le news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni, rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
3: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
4: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro 2 settimane la squadra negoziale statunitense.
3: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
4: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
3: Lo sport MotoGP, weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti, ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio, un sogno per il pilota italiano.
5: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: l'appuntamento con l'almanacco e con i nomi degli artisti, i grandi compleanni della musica.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la giornata mondiale dei genitori e la giornata mondiale del latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno, nel 1904 il paroliere Mario Valabrega, 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974,

0: Dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle badole online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le badole online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole online, the best.
3: Parleremo di Viagra tra poco, vero Carmen? Ci sono le ultime sul Viagra, sul consumo.
4: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
3: Io voglio fare subito una domanda.
5: Andrew.

0: sempre indica me. Andrew, non ho capito.
1: Andrew, dimmi. L'hai provato?
0: No.
1: Di la verità.
0: Non ancora.
1: Mai?
0: Mai.
1: Sai di amici che l'hanno provato?
0: So di un amico che l'ha provato.
1: E com'è?
0: Dice che è un po' duro.
1: No! Andrea,
2: il meglio delle madone online.
3: La prossima volta che ti capita una cosa del genere, cioè uno che ti dice voglio portarti a casa, tu sfoderi una chiavetta o un CD, adesso ti metto, ti faccio io una colonna sonora di canzoncine per il viaggio, eh? Che vedrai che subito tu schiaffi. Cioè 18 e guarda, mi sono fatto un nuovo CD così, boh, e sac.
4: Sì, ma al mattino presto questa non va molto bene.
3: Carmen sta a sentire per piacere. Tu sfodera Gary Moore e poi vediamo cosa succede.
2: Madone Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio.

0: saluto a Radio Piemonte Sound.
1: Saluto a Radio Piemonte
0: dagli Eugeni.
2: Ciao
3: ragazzi. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329-622-1979. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: La radio della tua città.
6: Ciao a tutti, sono Mustaré e mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Di servizio di Laura Supino.
3: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
2: Negli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari e disostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
4: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5%, con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
2: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sesia a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia, Lorenzo Villanetti.
0: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
5: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
0: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
5: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre la circolazione al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questa è la situazione al momento. Come sempre guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: Buongiorno da Radio Piemonte Sound, amica radio. Noi siamo qui con l'informazione e la musica giusta per accompagnarti in queste prime ore del mattino.
1: La mia vita è dentro un film, lo dirige l'anima, trame che si intrecciano

0: se stamattina non siete proprio al massimo, tranquilli, non serve essere perfetti, basta esserci. Un buongiorno da Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ciao a tutti, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni e Federico Zampaglione con Anima, l'omaggio a Pino Daniele.

0: Ed ora qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è arrivato il momento di fare la rassegna storica dei nomi che oggi celebrano il compleanno nel mondo e in Italia, quelli della grande musica.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino Martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: giornata appena iniziata, qualche istante di pubblicità e tra poco ancora musica, informazione e le nostre immancabili rubriche.
1: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
5: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: Monte Sound 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Partner è vegetariano o vegano e l'altro no, il rapporto è destinato a finire.
0: E certo, come
1: primo,
0: fai?
1: Devi cucinare in modi diversi. Però se dall'altra parte ti trovi uno che ogni volta che mangi la bistecca da dire qualcosa, è chiaro che lo mandi a quel paese una volta per tutte.
0: Non t'ho più beccato qua con un bel po' di tofu. Sei sempre amica del tofu.
1: Assolutamente sì.
0: Scherzi?
1: Sì, sì.
0: Un tofu al giorno, vai dal medico e ritorno.
1: Il tofu lo frullate con qualsiasi cosa e diventa buonissimo.
0: No, ma stavamo parlando delle separazioni. Allora, volte mai, no?
1: Sì.
0: Uno ne trovasse uno così da portare a fare il picnic, non portarti il tofu dietro, era quello che volevo dirti.
1: Però io sono una persona democratica.
0: E te lo dico gratis. Se no, subito, track.
1: Ma io non impongo
0: lo
1: il tofu,
0: smorti.
1: Io lo propongo.
0: Ah, signor.
2: Fai il pieno di buon umore, le badole online.
0: Ragazze, questo tizio che mi scrive mattina e sera, al mattino mi manda una cosa con i fiori con scritto buona giornata.
1: Ma ti tagliano
0: buonanotte,
1: chi
0: la
1: è?
0: Sera buonanotte. È un ragazzo giovane che secondo me ha sbagliato.
3: Ma secondo me invece ti tacchina.
1: No, un ragazzo giovane, ma tu sai chi è? Si è identificato questo ragazzo?
0: Ma sì,
1: ragazzo?
0: Sono quelli che ti chiedono amicizia su Facebook, così, che io non so chi sia.
1: Allora Facebook, no. Guarda.
0: Ma no, Carmen.
3: Ma non sai mai.
0: Ma non sai mai cosa?
3: Ma vedi,
1: no,
3: Monica,
1: guarda,
3: tra tazzine e invia immagini, vediamo gli appuntamenti al buio.
0: Questo è uno di quelli che fa il giro e poi ti dice fa 50 euro sui denti.
1: 50, non fidarti,
0: no,
1: è troppo poco.
0: No,
1: è troppo poco.
0: Ho detto 50 per dire.
1: Per carità, quelli seri chiedono di più. Io se fossi in te comincerei a fare una cernita sui prezzi.
4: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le badole online.
5: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente e nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, sul castello costruito dai crociati sventola ora la bandiera israeliana quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Il risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros dalle 11 con volley opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione

0: Buongiorno, siamo un po' in ritardo con la nostra tabella di marcia, anche se la canzone dice che stiamo correndo. Born to Run con Bruce Springsteen, e adesso c'è il nostro Accade Oggi, il nostro almanacco che ci racconta le persone famose nate oggi e non soltanto, anche le curiosità.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la chiesa ricorda San Giustino martire, la luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la giornata mondiale dei genitori e la giornata mondiale del latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti, i chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951, nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Abbiamo riascoltato quel boot con Love Lover in the Sun, è stato un successo clamoroso. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe. Elton John gli dedicò questa canzone nel 1973 e poi, come sapete, la rivisitò per Lady Diana, ma l'originale è per Norma Jean, cioè Marilyn Monroe.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'Associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329 622 1979. Radio Piemonte
2: sono le 9:59.
3: E l'appuntamento con le stelle, con l'astrologia, è su come sarà la nostra giornata secondo l'oroscopo del giorno.
4: Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo, agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno.

abbandonato l'oroscopo, facciamo gli auguri a Ron Wood, che oggi festeggia 79 anni. Lui è il bassista dei Rolling Stones.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Nina Zilli in coppia con Massimo Ranieri, Nessuno mi può giudicare.

0: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Prego.
2: Io ero curioso di sapere che cosa stavi facendo prima con quel foglio di giornale. Ti stavi facendo pantaloni larghi e ti stavi facendo uno spessore per tenerli su? No, dovete sapere, fuori onda, noi stavamo ballando tutti la paranza presi dal ritmo. Lei ha piegato un foglietto di giornale.
1: Mi metto i programmi TV perché sennò poi la sera fatico a sapere cosa c'è.
2: E se non trovava la tasca, a un certo punto ha detto, ma vorrà nascondersi.
1: Non posso mica andare avanti con le repliche di ora mai più tutte le sere. Mamma. No, ma qui dentro veramente ormai sono diventato signor nessuno.
3: Le Badole Online. Go Perfect Fits. Adesso alza il volume.
4: La Vespa però mi fa venire in mente quando... Ti ricordi quando c'era il periodo delle gonnellone, quelle con le balze?
5: Degli anni 50 forse, 50-60.
6: No, era gli anni 40.
4: Ma era una grana, perché la gonna ti si infilava dentro lì il motore, non so, la ventola, cos'è che è. E sai quante ne ho fatte andare io?
5: Di Vespa o di gomme?
4: No, di gonne.
6: Partiva vestiva, arrivava vestiva in mutande.
4: No, arrivavo con tutta la gonna spricciola.
5: Era un modo alternativo, un po' hippie, ecco, una moda così, no, fatta in casa.
4: Poi ho pensato anche a due cose, no?
6: Bollette da bucata.
4: Però sai quante gonne ho, tri- ho, t-

0: Bertucci a Sabaudi a 77 anni. Dillo a tuo padre e tua madre.
1: Beh, 77 anni.
2: C'è ancora un secolo e mezzo.
0: E allora?
2: Il 76.
0: Capisci? Ma e poi come fa ad avere 77 anni una così? Io non.
1: Beh, ma lei faceva più sani più belli o no?
0: Scaricatemi tutte le sue trasmissioni. Ma cosa guardo le fiction?
1: Però lei ti insegnava anche a stare a dieta, perché metteva tutti a dieta e poi io tutti i sabati, perché c'era la trasmissione più sani più belli, ti pesavi.
3: È vero, c'era il peso in diretta.
0: D'ora in poi, io da quando è nata la Lambertucci a oggi, voglio tutte le trasmissioni, mi metto lì e imparo. Perché se lei ha 77 anni ed è così, voglio imparare anch'io. Social, se tu poi vuoi diventare un influencer, sappi che ci sono delle nuove regole e anche degli obblighi. C'è anche una responsabilità editoriale che social ti prendi tu tramite le piattaforme per la condivisione, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Non ti preoccupare, adesso scendiamo da Luca Sean, facciamo tutto quanto il vestiario, tutto quanto look e andiamo avanti. E cioè ci portiamo proprio al piano editoriale.
0: Chi se la prende la responsabilità editoriale? Perché lui ha detto che vuol fare da tuo manager.
1: Vuol fare il manager.
0: Quindi se la prende lui?
1: Visto che Carmen si mette tanto.
3: Va bene.
1: Manager.
3: Io ci credo.
0: Che se la prenda.
1: Firmiamo un contrattino dove tu ti prendi tutte le responsabilità.
3: E anche la percentuale, va bene, ci sto. Sì.
0: Perfetto.
3: Sì. Bene. Accordo raggiunto.
0: Essendo una cosa un po' hot, io ci metterei dentro anche Amos, perché lui un po' di esperienza, sai, quando le cose sono bollenti, lui un po' di esperienza in quell'ambito, io direi che possiamo, no? Riconoscergliela.
4: Professionalmente parlando, sì.
3: Allora, se ci mettiamo Amos.
5: Questo è il contratto. Basta. No.
4: Paura.

0: voi succede che quando sei stanco stanco, tipo io ieri sera che ero mortale, non riuscivo a dormire.
1: Hai voglia, più sei stanco meno dormi.
0: Meno dormi.
1: Sì.
2: L'esercito americano abbia delle tattiche, abbia una tecnica per addormentarsi in 2 minuti.
1: In 2 minuti?
2: Rilassate il viso, abbassate le spalle, procedete rilassando petto e gambe e poi se tendete a distrarvi ripetete mentalmente non pensare per 10 secondi.
1: E ti addormenti. Allora,
2: in 2 minuti, dice l'esercito americano, funziona.
0: Liberare la mente.
1: Sì.
0: Okay. E lì un po'
1: è complicato,
0: no? Perché le spalle, la cosa, le gambe, tira su e tira giù, metti un po' di crema, sai?
1: Sì, figura.
0: E liberare la mente, che la vedo un po' un ciccinino più.
1: Che poi le spalle dipendono tanto lì dalla testa, poi fondamentalmente.
0: Anche le spalle, sì, perché
1: tutto
0: quando
1: quanto.
0: Tu hai male le spalle perché hai il peso, sì.
1: Della giornata addosso, sì,
0: ah,
1: sì, sì.
0: Ma guarda che ne sei lunga.
1: Io c'ho un fisioterapista bravo,
2: Non ho capito chi ha vinto il festival di Sanremo.
1: I Jalisse.
2: Ma no, non hanno vinto il festival.
1: Sì.
2: Hanno vinto il festival. Oh,
0: no, vabbè, allora, no.
1: Ah, questo è un rifiuto. Questo è un rifiuto.
0: No.
1: Cari Jalisse.
2: Allora, porta lei
0: a quella cosa del caffè. Che la tengano lì una mezz'oretta.
2: Tranquillizzi. Mi sono persa i Jalisse.
0: No, va bene.
1: No, ma
0: io mi sono persa nei cimiteri, giusto?
1: Sì.
2: Ti sei persa nei cimiteri.

0: tocca, anzi, Dream Dream era la voce di Albertoni che ho riconosciuto subito, quindi era già,
1: cioè, lui era già, e beh, certo, è contento, certo, perché lui chiama e tu lo riconosci, è tronfio.
0: Ciao Albertoni, ti deve correggere, perché ha detto che Jim Morrison,
1: sì,
0: non è sepolto.
1: Sì, non è a Montmartre.
2: C'era gente che aveva già prenotato dopo il tuo intervento nel cimitero sbagliato, aveva già preso l'albergo da quelle parti lì, e invece no, dovete cambiare, dovete
1: aspettare.
2: Sì, sì, sì, sì.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30 di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di

Radio Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11, su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: posto di lavoro crea un sacco di grane.
1: Non serve tentare di indurre un collega d'ufficio a farti la corte.
0: Ecco.
1: Vabbè, ma c'è sempre chi fa un po' il figo e sì, poi sai, l'altro ci crede. E l'altro
2: Fattino,
1: ci crede.
2: Sai, sì. Bellissimo,
0: Lele ha fatto il furbetto quando la sera, sai, quando faceva il programma serale, arrivavano le ragazze, sai, che poi potevano essere, diciamo, un po' la sua portata, no?
1: Certo,
0: noi
1: sì,
0: si sa, siamo
1: di fascia.
0: Badole di fascia un po' più alta. E lui, insomma, se lei mica, hai capito, una ramanà.
2: In diretta stava lì. Diciamo nell'esplicità del.
0: Gliela raccontavi perché tu sei uno.
2: Racconta storie. Di conseguenza, e vabbè, poi.
0: Ecco.
2: E poi, insomma, è andata proprio così, quindi evitiamo di indurre in tentazione.
0: Ma non indurre in tentazione.
2: Liberiamoci
0: dei mali.
2: Dei mali in ufficio, al lavoro, insomma, un po' ovunque.
1: Poi non uscite con lui o con lei se il suo comportamento in ufficio non è in linea con i vostri valori.
2: Ah, ok, sì.
1: Se no diventa una grande.
0: Certo, certo, perché sono poi litighi e non va bene, certo.
1: Non date alcun giudizio basandovi sulla prima impressione.
2: Pregiudizi, una bruttissima storia. Sì, vabbè,
0: no,
2: tanto
0: stavi
2: poi.
0: Stavi raccontando una cosa di
2: ah, ancora sempre quella,
0: no,
2: cioè abbiamo già cambiato.
0: Una volta
2: ricordo. No, vabbè, pregiudizio.
0: Ma perché Santo Spirito?
2: Il Santo Spirito.
0: Io quando ero piccolo.
2: Continuiamo a parlare delle regole qua che mi interessano di più al momento.
1: Le relazioni d'ufficio sono favorite dagli open space, quindi da quei posti di lavoro decisamente moderni, dalle pause alla macchinetta del caffè.
2: Oggi.
1: Ma non solo, anche il bar.
0: Quanti pranzi avevo fatto, quanti caffè abbiamo preso.
2: Tant'è che poi appunto qualcuno ci ha preso per marito e moglie.
0: Certo.
2: Sono tutte cose. La gente si fa anche molti cavoli suoi.
0: Certo.
2: Qualcuno credo che a 100 anni non ci arrivino neanche.
0: La gente si fa molto.

0: tofu.
1: Il tofu?
2: Lo gratti nella pasta, per dire, sul cibo.
1: No, ma lo fai come vuoi. Lo metti dove vuoi.
0: Dove no. vuoi? No, perché il tofu
3: no,
0: così
3: ricorda un
0: semplice.
3: No, c'è stato un tempo in cui lei faceva anche la merenda col tofu, no? La merenda di colazione col tofu.
1: Ma lo metti
3: qua,
1: dove
3: vedevo,
1: vuoi? Con la
3: vedevo
1: frutta,
3: tofu che girava
1: o salato,
3: manetta.
1: Lo puoi girare come ti pare.
0: Ma lo cuocia, cioè lo cuoci anche o così?
1: Ma lo puoi anche cuocere.
3: Sì. Io non ho ancora capito cosa sia.
0: Allora, ragazzi,
3: che sembra un formaggio, ma non è un formaggio, sembra verdura, ma non è verdura.
0: Vi porterò in un posto dove lo fanno da Dio. Proprio qua.
3: Il tofu?
0: Sì, qua a Cuneo.
3: Tu mangi il tofu?
0: Certo, se è cucinato bene, sì. Se è cucinato bene, è la fine del mondo.
3: Il tofu.
0: E c'è un posto a Cuneo dove
3: ma
0: lo fanno
3: io,
0: benissimo.
3: Io
0: non posso fare pubblicità, purtroppo.
3: No,
0: però,
3: no, per carità. Se facesse la pubblicità da noi, potremmo andarci.
0: Valla a convincere. Valla a convincere. Signora, vorrei prenotare alle 8. Sì, ma alle 9 fuori dai coglioni. Va bene, signora? Ok, perfetto. Nessun problema. Alle 9
3: allora,
0: sono fuori. Alle 9 sono fuori. Sì.
3: Allora forse ho capito. Allora forse ho capito. Una mela al mattino è più efficace del caffè, volevo dirvelo. Perché
1: sì,
3: è uno studio.
1: Sì.
3: Una mela al mattino.
0: A tutti i miei problemi, perché io è da lunedì che ho abolito il caffè appena sveglio.
3: Ah, ecco perché sei effetti. Così. Sei così.
0: Le occhiaie stanno aumentando.
3: Adesso capisco tutto,
0: ne
3: ma
0: sto
3: potevi
0: prendendo,
3: dirlo prima.
0: Ne sto prendendo solo più uno al mattino, così lo prendo verso le 8, hai capito? Anziché prenderlo alle 7:15, alle 8:15, che poi alla fine arrivavo un po' troppo.
3: Ma dai, arrivavi un po'
0: nervosetto, adesso ho diminuito il caffè, capito? Però c'ho un sonno della Madonna.
3: Stai dicendo che sei un po' nervosetto?
0: Beh, chi non lo sarebbe? Già.
1: Da subito sprint, ma in realtà fa il buco nello stomaco e poi ti viene voglia di mangiare qualcosa.
0: A me viene voglia di andare in bagno subito dopo il caffè. Quindi non avevo il tempo di finirlo, che c'avevi già quello stimolo lì, capito?

0: E parliamo sempre di tradimenti e controtradimenti e le corna di qua e le corna di là, e adesso le relazioni
1: qui
0: poliamorose non fanno bene.
1: Non è tradimento, qui c'è consapevolezza e accordo, c'è condivisione.
0: Ah, quindi sono condivisione. Io porto le corna, ma sono contenta perché tu le fai a me, io le faccio a te, siamo pari.
2: È reciproca la...
3: Beh, non è detto, perché poi il rapporto poliamoroso può essere a tre.
1: Condivisione.
3: Dai, spiegaci, erudiscici.
1: Le relazioni poliamorose fanno bene alle coppie. Con il termine poliamore si indica la possibilità di intrattenere più di una relazione intima contemporaneamente,
3: certo,
1: con il consenso esplicito e consapevole di tutte le persone coinvolte.
3: Ovviamente,
1: nonostante ciò
3: nonostante questo svolano schiaffoni, perché poi alla fine qualcuno un po' più dell'altro ci rimane male.
1: Nonostante questa condivisione, tu non diresti mai che le relazioni di questo tipo sono in aumento.
3: Ah, davvero?
1: Sì,
3: davvero.
1: Si stima che tra il 4 e il 5% degli americani sia attualmente coinvolta in relazione consensualmente non monogame.
3: E allora non te la faccio più dietro, te la faccio davanti, hai capito?
0: L'essenziale è essere d'accordo in due, capito?
3: Sì. Secondo me tra i due c'è sempre quello che viene un po' più trascinato
0: e un po' meno d'accordo, anch'io.
3: All'inizio sono sempre tutti contenti, d'accordo, poi qualche rottura di...
0: Sono convinta anch'io, caro Panta.
3: Sì, assolutamente, perché non abbiamo ancora quell'elasticità mentale che hanno per esempio gli animali, diciamo.
1: Sì.
3: Gli animali magari fanno coppia, poi per carità ci sono animali tipo i pinguini che per tutta la vita hanno sempre la stessa compagna o che altro. Però se capita che ogni tanto ci esce fuori un'altra pinguina...
4: Le Badole online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare la giornata. Shine bright like a diamond.

0: torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su roserose.eu.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'Associazione Limodoro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

professore, il professore più famoso in Italia, il professor Roberto Vecchioni. Molto rocchettaro in questa Montecristo, siamo nel 1980, benvenuti, ben arrivati, buon viaggio, inizia ufficialmente una nuova puntata per una nuova settimana di Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, benvenuti se è la prima volta che ci seguite, che ci ascoltate. Vi ricordo le coordinate principali se volete raggiungerci, se avete un particolare brano italiano, soprattutto del passato, da riproporre alla radio, da ricercare, da risuonare, e lo facciamo molto volentieri. Il nostro indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, se preferite contattarci su Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Signori, parte il nostro viaggio, e tra poco il nostro viaggio, la nostra macchina del tempo si fermerà nel 1975 per il momento Italia Graffiti. In arrivo prossimi minuti, li facciamo in compagnia di Francesco Gabbani.

0: al decennio 70. Oggi abbiamo riscoperto una canzone veramente di repertorio, di gran repertorio antico, quasi. E siamo nel 1975, abbiamo voluto anche ricordare e riascoltare una grandissima Mia Martini, che sicuramente se fosse insomma ci avrebbe regalato ancora un sacco di belle canzoni. Quest'oggi, andando a ripescare, a ritrovare qualcosa del passato del suo repertorio, abbiamo ritrovato questa canzone dal 1975, era Signora.
1: Anna, che hai scavalcato le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio dal cuore musicale.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
1: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
0: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
1: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi, e la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
0: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Sbaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tavilo. Ascoltiamo il tennista romano.
2: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
0: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV, uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
3: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
0: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese è mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo. Festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa, Matteo Cotelli.
4: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
0: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
5: A confronto a Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
0: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
6: Prossime news tra mezz'ora.
7: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
8: Saluti a tutti da Riccardo Patrese, ciao.

0: Quella che era il momento Italia Graffiti, la storia della musica italiana che ci ha riportato negli anni 70, era il 1976.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia.

casa del materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso. Ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Dove dessi me?
1: Sono le 12:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
3: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
4: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
3: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
4: È morto 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, coportavoce di Europa Verde. Un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
3: Lo sport, il tennis. Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi. Il romano affronta in questi minuti sullo Châtelier lo statunitense Zvaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

Battisti 1980 con Gelosa Cara. Tra poco restate con noi, sta per arrivare anche lo spazio dedicato alla sequenza musicale, ovvero tre brani senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. Insomma, c'è la nostra sequenza. Mentre in arrivo per i prossimi minuti c'è

adesso ritorniamo nella prima parte del decennio 2000, quando nel 2006, anzi nel 2005 precisamente, il brano poi uscì un anno successivo. Adriano Celentano e Paul Anka, grandi amici di vecchia data, insomma si conoscevano già dagli anni 60, decidono di riprendere una delle più importanti canzoni di successo del repertorio di Paul Anka. Oh Diana, questo è il singolo che nel 2006 viene rivisitato, riadattato, rimasterizzato e riproposto in chiave un po' più moderna in coppia con Adriano Celentano.

0: al 1979, salvo rarissime eccezioni. Oggi dal 77 ci siamo fermati con Mattia Bazzar, era Mister Mandarino.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

grande richiesta, ritorno un pezzo dei Pooh che avete molto apprezzato. L'ultima volta che l'abbiamo suonata è passato un po' di tempo, 1980, con Canterò per te.

0: È il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ieh, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

C'è stata un po' una sfida qui in studio, senza guardare l'anno del motivo, perché qualcuno diceva anni 80, qualcuno diceva anni 90, invece togliamoci ogni dubbio, era il 1990 con Eugenio Finardi e il brano era Patrizia.

0: storico, in quel particolare momento storico venivano suonati sulle, nei bar, nelle spiagge dal jukebox, non è che c'era il CD o lo stereo o la chiavetta USB o il computer collegato a qualcosa, no, c'era il fantastico, mitico, unico e solo jukebox, e una delle canzoni che suonava molto nell'estate del 1977 era Umberto Balsamo con L'Angelo Azzurro.
1: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese, e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329 622 1979. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Sono le 13:03.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daia Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Navatiglie, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
2: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa Kubilius oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin. La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
3: La cronaca: continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da vicina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
2: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
3: Economia: continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto ai 46 miliardi e mezzo del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. L'evidenzia un'analisi del centro studi di Un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
2: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
5: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.
6: Un brano che poi è diventato un classico scritto dallo stesso Toto Cutugno con Soli

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online, insomma non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
3: La radio rende famosi, occhio,
2: anzi orecchio.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: andato a riscoprire la musica degli anni 70 con il nostro momento Italia Graffiti, che ogni giorno ha il compito importante di riportarci a riscoprire non solo i classici ma anche le canzoni un po' dimenticate, in questo caso con una grandissima. 1977, il brano era Ti Voglio.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città,
2: i tuoi ricordi.

l'appuntamento di lunedì con Pianet Italia. Benvenuti, forza e coraggio, prima puntata settimanale dopo questo weekend. Riprende il nostro viaggio con le stesse emozioni, credo, perché andremo anche oggi tra gli anni 80, 90 e 2000 della sola musica italiana, e nello specifico sta per partire la nostra sequenza, ovvero con tre canzoni senza alcuna interruzione. Protagonisti di oggi saranno Alex Britti, poi Sandro Giacobbe, ma subito in apertura c'è Daniele.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Conte con Sarà la nostalgia in apertura Daniele Silvestri. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, era il 1995. La nostra sequenza ritorna domani, martedì. Grazie, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo con un classico, questa volta degli anni 90, di Neck. Era il 1997, usciva alla radio questa canzone che poi è veramente diventato un grandissimo successo. Sei grande, vi auguro una buona giornata, viva la musica italiana, grazie ancora per essere stati con noi e torniamo tra meno di 24 ore martedì.

0: torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su roserose.eu.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
3: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio.
8: Sono le 14:10.
9: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. Questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
10: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
11: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
10: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
11: Dopo giornate di bel tempo e caldo in arrivo su sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
10: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
11: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: ogni ritocchi alla scaletta e si parte. Tra poco Hit Parade Story e New Hit.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329 622 1979.
3: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound.
0: E allora eccoci, dopo Lorenzo Bartoli arrivo io, Mirko Bencivenni, fino alle 17, 3 ore, 180 minuti da spendere al meglio anche per oggi insieme su Radio Piemonte Sound. Ci siamo, tutto pronto, stiamo per entrare nel vivo di una nuova puntata di Hit Parade Story e New Hit.

0: Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Oggi ci occupiamo dei 20 singoli più venduti in USA, negli Stati Uniti d'America, dell'intero anno 1996, attraverso la Top 20 USA Chart Story 1996. Subito alla posizione numero 20, un disco particolarmente scatenato, la Bush con Be My Lover, buon ascolto.

nuovo che arriva dalla Germania, canzone inclusa nell'album di debutto del duo, stiamo parlando di Sweet Dreams. E pensate che nel 2013 la cantante rumena Inn ha pubblicato un singolo col medesimo nome, riprendendo la melodia iniziale della canzone. Era la posizione numero 20, debuttata alla grande la nostra Hit Parade Story di oggi, 20 singoli più importanti negli Stati Uniti d'America del 1996, la Bush con Be My Lover, 19 invece per Eric Clapton.

bello poter pensare di cambiare il mondo. Tante volte Change the World è il cantautore inglese Eric Clapton, ritrovato con questo singolo alla posizione numero 19 nella Hit Parade Story di oggi. 18 invece un passo più in su per Celine Dion con It's All Coming Back to Me Now. Buon riascolto, gente, ci siamo, benvenuti.

0: del materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso. Ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maida. Info segreteria chiocciola

0: nostro viaggio si ferma per qualche minuto. Linea alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
3: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Bofor, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
2: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato, 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
4: Quando è successo all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
2: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
4: È stato fondamentale, ero convinto che la stand up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
2: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
4: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
2: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
6: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
5: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere i nervi saldi. Così coach Poeta.
7: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
5: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano, venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

14 maggio del lontano 1998 dicevamo addio a Frank Sinatra, The Voice. Il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli occhi azzurri che hanno ammagliato milioni di fan. E in quello stesso momento il secondo singolo più venduto in Italia era Ray of Light, Madonna.

0: abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

sapevate che il 1° luglio del 2005 la leva diventa volontaria. In questa data viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 giugno 2005 numero 115 che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva volontaria. E il 5° singolo più venduto di quell'anno è Una poesia per te, Elisa. Forse.

0: C'è l'informazione ora su Radio Piemonte Sound, ma restate con noi perché tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato l'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
3: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
4: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
3: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
4: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
3: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi 3 azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Rubilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suonai Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Rubilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
1: Bis, fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno, nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

Sempre Mirko Bencivenni con voi per Hit Parade Story. In questo caso vi ho lasciati alcuni istanti fa alla 18esimo singolo più venduto negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1996 per Celine Dion con It's All Coming Back to Me Now, 17 per Tupac con How Do You Want It, 16 per Brandy con Sitting Up in My Room, posizione numero 15 per Inomers ancora in sottofondo con Where Do You Go, saliamo di un altro gradino, posizione numero 14 per incontrare Whitney Houston con Exhale, mentre alla 13 arriva una scatenatissima Alanis Morissette con Ironic.

10 del 1996 in America, ma intanto vi segnalo un passo più in su alla posizione numero 12 di Everything But The Girl con Missing, il loro successo sicuramente più grosso, più commerciale. Fino ad allora loro erano conosciuti con 8 album all'attivo solamente nel Regno Unito come band di musica folk e jazz, ma questa Missing li ha fatti conoscere veramente in tutto il mondo e questo singolo, ricordo, ebbe un successo assolutamente pazzesco, strepitoso anche in Italia. Everything But The Girl, Missing in Parade Story.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Loredana Bertè, Tequila e San Miguel.

0: Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: New hit, tutte le novità del mondo musicale.
0: Jack Johnson, Rodeo Clowns. Sweeping the

I ricordi più belli in musica sono tutti qui in Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, dal sacro al profano. Posizione numero 11 per Julio con questo Paradiso di Gangsters, Gangsters Paradise, per l'appunto posizione numero 11. Posizione numero 10 per Kate Sweat con Twisted, mentre per questo dicevo poc'anzi, dal sacro al profano, dalla posizione numero 9 troviamo John Osborne con One of Us, brano Christian Rock, rock tutto cristiano, dall'album Relish che l'artista pubblica in quell'anno, una canzone che può essere cantata anche in italiano. Il ritornello dice: e se Dio fosse uno di noi, per l'appunto One of Us, John Osborne.

Bellissima anche la versione che fu fatta poi di questo brano nel 1996 in italiano da Eugenio Finardi, uno di noi. Ma questa è la versione originale di John Osborne, si intitola One of Us, la troviamo esattamente alla posizione numero 9 nella Hit Parade Story di oggi. Un passo più in su, alla posizione numero 8, troviamo Donna Lewis con I Love You Always Forever, mentre alla 7 arriva una band alternative rock tutta stelle strisce, tutta statunitense, un po' come la nostra Hit Parade Story di oggi. Loro arrivano da Chicago, ve li ricordate gli Smashing Pumpkins? Sì, assolutamente mitici e straordinari.

0: sento che si muore.
1: Su Radio Piemonte Sound, le news.
2: Sono le 16.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
4: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
5: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
4: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
5: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
4: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%. Diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: una hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivelli. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
5: Amore.
3: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Nel pomeriggio di Radio Piemonte Sound continua l'appuntamento di Hit Parade Story New Hit. Solo le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.
7: New hit su Radio Piemonte Sound.
0: Safe, buona

Il 27 ottobre del 2014 esce il nuovo album di Taylor Swift 1989, che la fa schizzare in cima alle classifiche e la consacra una donna da record. Noi riascoltiamo il primo singolo estratto, Shake It Off.

0: le canzoni più belle della vostra vita e le novità discografiche. Hit Parade, Story e New Hit su Radio Piemonte Sound.
1: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.
0: Prince, With These Tears.

0: Lui sempre pronto a stupire, mai banale, mai scontato, un fenomeno sociale, diciamo che si muove lui e si muove l'Italia intera. Il terzo album a tutti gli effetti più venduto in Italia dell'intero anno 2011 è Vivere o Niente del Blasco Vasco Rossi, e da questo album abbiamo scelto per voi Manifesto futurista della nuova umanità.
1: Le

0: Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Le hit parade storiche tornano dopo lo spazio che dedichiamo all'informazione.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Swaide e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ne conseguono code tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, sempre verso Genova Voltri. E tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Radio Piemonte Sound.

detto che la vita è una sola e ciò che si verifica una sola volta è come se non fosse mai accaduto. La traccia è inclusa nella raccolta Tutto Venditti del Buon Antonello Nazionale, 29esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2012.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Esteri. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
3: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
3: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
2: Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Basso in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Top 20 USA Chart Story 1996, posizione numero 6 per Madonna, appena ascoltata con You'll See, primo singolo estratto dalla raccolta di ballate Something to Remember. Si continua alla grande, sempre più sparati verso la numero 1, 5 per Mariah Carey con Always Be My Baby. Siamo alla posizione numero 4, dove troviamo gli Oasis con uno dei loro successi più famosi, i fratelli Gallagher, abbiamo detto più volte, i fratelli più litigiosi nella storia del rock. Questa è la mitica, magica Wonderwall.

tanti successi si intrecciano come sempre in un magico destino. Siamo nel 1996 in America con i nostri ricordi. Musica 4 per Oasis con Wonderwall, 3 per Celine Dion con Because You Love Me, posizione numero 2 per Mariah Carey con One Sweet Day, posizione numero 1 per un brano assolutamente diverso rispetto ai precedenti, quantomeno si cambia genere tra ritmi brasiliani e africani. Arriva la mitica Macarena nella versione dei Los del Rio, canzone che è stata più volte riproposta anche in maniera scanzonata per prendere in giro il suo ritmo puramente caraibico e folcloristico. Allora, pronti? Vi ricordate le mossettine? Dai che ve la ballate tutti quanti. Voglio vedervi belli schierati in fila a ballarvi la Macarena, Los del Rio, numero 1.

Mi stanno facendo dalla regia segnali disperati. Ho 5 secondi per salutare. Sono fuori tempo massimo. Los del Rio con la Macarena è tra i 20 singoli più venduti del 1996. Anzi, questo è a tutti gli effetti il singolo più venduto della nostra Top 20 USA Chart Story 1996. Sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto. Vi aspetto alla prossima puntata di Hit Parade Story. Hit Parade è la storia delle classifiche alla radio. Ciao!

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Auger Aliassim Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
2: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
3: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se l'ho già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
3: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto e soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
2: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
1: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia, e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio, Francia all'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C, verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata a Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti a quasi 11.000 del Duca. Basket, semifinali scudetto, dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un saluto dai campioni dello sport.
5: Un saluto a Radio Piemonte Sound, a tutti quelli che l'ascoltano, che sono tantissimi, da Yuri Kechi, ciao.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Corso alla Mano e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce, dove troviamo code per un incidente tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine, sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Il cielo in una stanza, omaggio a Gino Paoli da parte di Morgan.
1: Quando sei qui con me.

0: Vilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suonai Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, la radio della tua città.

0: Sono le 17:59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
2: Prosegue dunque l'offensiva di Israele e Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
3: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetti, sono indagati dalla Procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
3: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
2: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Benvenuti, comincia il nostro spazio dedicato alla musica, tant'è che si chiama Chi fermerà la musica. Noi non di certo, anzi siamo qui a farvi ascoltare un disco dopo l'altro, tra i più belli che contiene l'archivio di Radio Piemonte Sound, un archivio enorme, già che compie 50 anni, e poi uno dopo l'altro vi faremo anche ascoltare dei tris di canzoni legate tra di loro da un qualche argomento di qualche tipo. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume della vostra radio e cominciamo.

Abbiamo pronte altre tre canzoni da farvi ascoltare in questa nostra giornata. Tre canzoni che sono collegate tra di loro dal fatto che tutte e tre hanno vinto un festival di Sanremo negli anni 90. E allora, quale di quelle 10 edizioni del festival siamo andati a scegliere? Ve lo dico subito: quella del 1999, quando a vincere fu Anna Oxa con una bellissima canzone intitolata Senza Pietà, che andrà a chiudere il nostro tris di canzoni. Ascolteremo dal 1995 la mitica Come Saprei di Giorgia, ma apriamo subito con la canzone che vinse nel 1993, quella di Enrico Ruggeri, Mistero.

canzoni accomunate dal fatto di aver tutte quante vinto negli anni 90 un'edizione del Festival di Sanremo. Abbiamo appena concluso con Senza Pietà di Anna Oxa, che andò a vincere l'edizione del 1999. Abbiamo cominciato questo Tristi Canzoni dal 1993 con Mistero di Enrico Ruggeri, e poi lì a metà, lì in mezzo, ci stava anche Come Saprei, un bellissimo pezzo con cui Giorgia andò a vincere il Festival di Sanremo nel 1995.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.

0: via via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

0: tutto pronto per ascoltare le ultime notizie. La nostra musica continua subito dopo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili. Lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo Gravellona e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 ancora code per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine sulla 8 diramazione per Gallarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Milano-Varese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Tra i prossimi tre pezzi che ascolteremo non c'è il vincitore dell'edizione del Festival di Sanremo del 2021, ma si tratta comunque di pezzi che hanno poi avuto il loro grande successo nel mondo delle radio e non solo. Stiamo parlando di quell'edizione in cui non era presente il pubblico al Teatro Ariston, bisognava decidere se far saltare il Festival di Sanremo oppure se condurlo in assenza del pubblico, ed Amadeus, che in quell'edizione era affiancato da Fiorello, decise di andare avanti, The Show Must Go On, senza pubblico, ed è stata comunque un'edizione molto molto bella. Ascoltiamo tre dischi appunto dal 2021, da quel festival. Cominciamo subito con Colapesce di Martino, con la loro Musica Leggerissima, che ha avuto un grande successo anche nei mesi a seguire. Proseguiremo con Madame, che è tornata anche nel 2026 con un pezzo nuovo, ma qui l'ascoltiamo con voce, e poi Il Farmacista, Max Gazzè.

abbiamo ascoltato senza interruzione il farmacista di Max Gazzè è andato a chiudere questo tris che abbiamo aperto con Colapesce di Martino e la loro musica leggerissima e che abbiamo proseguito con Voce di Madame.

0: quanta bella musica vi abbiamo fatto ascoltare oggi. E allora, signori, non perdetevi il prossimo appuntamento con Chi fermerà la musica. Noi per il momento ci fermiamo qui, però la musica e i programmi di Radio Piemonte Sound continuano. Rimanete con noi.
1: Chi fermerà la musica?
2: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329-622-1979.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Festival dello studente, riparte la sfida.
5: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
4: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno, nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
7: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria Novara e Vercelli.
8: Piemonte Sound.

0: che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
3: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autoferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
4: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
3: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
4: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
3: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wild card del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
5: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
7: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo la versione della Vanoni, appunto, in Casa Mia.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto VIP.
10: Ciao a tutti, sono Beppe Braida, un mega saluto agli amici di Radio Piemonte Sound e ricordatevi, attentato!

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
2: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema, la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative di introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Altri dubbi sul ponte sullo stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazione sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12 milioni e 300 mila euro da restituire all'Unione Europea a causa a quanto pare di ritardi nella progettazione.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la 10 Genova Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verrè e Pont-Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound?
2: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
1: Grazie.

Le cover italiane più belle di sempre. Loredana Bertè canta insieme a Rene Grandi Cosa ti aspetti da me.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioaisogni.it.
4: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

Dance Music Collection, la più bella musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchiri.
2: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
1: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
3: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
1: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
4: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo. A quanto si è appreso, l'istruttore 27 anni è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
5: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo ancora code per un incidente. Tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A5 Torino-Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verrè e Pont-Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Piemonte sa.

0: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Un saluto dai VIP.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto Alessio Boni, ciao, buon ascolto.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Mahmood, com'è profondo il mare, una canzone di Lucio Dalla.

cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioeisogni.it.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Ciao, sono Giovanni Caccamo, un saluto a Piemonte Sound.
11: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Un successo di Orietta Berti, Via dei Ciclamini, completamente trasformata. Insieme a lei c'è Valeria Rossi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesco De Gregori e Giuliano Sangiorgi con

0: voglio perdere niente, perché persino quando ti sogno, il sogno più bello non basterebbe.
1: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.

L'avrai, l'avrai con slancio e con amore. L'avrai, ma tu non sai il prezzo che dovrai pagare. Scappa, fuggi e salva qualche cosa in te e non lasciarli fare. Non diventare un uomo da bruciare l'aria. L'aria che respiravi poco tempo fa ha ancora il suo profumo. Di cose vere, di cose pure, di libertà. Renato Zero, un uomo da bruciare.

0: il viaggio delle emozioni con le parole delle canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: But you are not alone, I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. Ma tu non sei da sola, io sono qui con te. Anche se siamo lontani, sei sempre nel mio cuore. You are not alone, Michael Jackson. No.

0: sarà, sarà, sarà per te.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Ornella Vanoni e Paolo Vallesi con Ti lascio una canzone.

Il dispetto felice sulla voglia che nasce, contrappeso all'istinto, alla cosa che piace. La condanna del tempo, della gente, del posto e il ritorno dal viaggio che ti ha fatto sperare e la stella seguita si è stancata di darti e brillare. Alberto Fortis, il Duomo di Notte.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Le vibrazioni e Skin in Così sbagliato.

ci ho provato veramente. Tornare indietro a quei sentimenti che non ci sono più. E se tu provi le stesse mie sensazioni, beh, allora andiamo avanti. Siamo tutte persone sensibili e tutti abbiamo così tanto da dare. Cerca di capirmi, dal momento che dobbiamo essere qui. Viviamo. Let's get it on, Marvin Gaye.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Le cover italiane più belle di sempre. Il nostro concerto, Umberto Bindi ne sarebbe felice di questa cover. Michele Bravi.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

runway. La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono. Qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici. Non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: la musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

Being around the world, I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why has gone away? Ho fatto il giro del mondo e non sono riuscito a trovare il mio amore. Non so quando e non so neanche perché se ne sia andato via. Lisa Stansfield and Barry White.